In quella parte. In quella parte della mia memoria. In quella parte del libro. In quella parte del libro della mia memoria. Incipit vita nova. E apparve vestita di nobilissimo colore, umile e onesto, sanguigno. Ecce Deus fortior me, dominabitur.

una dolorosa infermitate per 9 dì amarissima pena. E nello nono giorno, sentendomi dolere quasi intollerabilmente, a me giunse uno pensiero. E cominciai a piangere, e cominciai a travagliare, e a immaginare in questo modo.

spero di dicer quello che mai non fu detto. Mi fecero proporre di non dire di lei. Io spero dicer di lei quello che mai non fu detto.

ma allegro, ma con tante letizie, ma una meravigliosa visione e di pauroso aspetto. Amore, piangendo, mangiando.

nebula di colore di fuoco. Ego Dominus tuus, una figura, uno signore, amore, e la donna in amerissimo pianto, in grande angoscia, piangendo. Vide cor tuum.

0: tempus Deo soli cognitu.
1: Tempus iudium arfaxat.
2: Il primo marzo da giù!

la su arte. L'arte vostra, quella segue come il maestro fa le scelte. Da queste due convene prender sua vita ed avanzar la gente. L'usediere altra via tiene, per sé natura e per la sua seguace despreccia. With usura hath no man a house of good stone. With usura hath no man a painted paradise on his church wall, harps and lutes.

me. Per me valle d'abisso, profonda valle, nebulosa, un luogo di ogni luce, muto e con pianto e lamento per me. Piangendo with usura, with usura, with usura, with usura, with usura.

Mana, agli io la trini. A miei piedi, alla mia telefonica, a magnifico rettore. Abbiamo scambi di 7 alla finestra, abbiamo scucci 25, a Susanne e Vecchioni, a Castagna le virus, tutte due città buone in Amsterdam. Che sono quando contrari al malumore che mi guarda bene, che mi lascia, che mi cucina in un'epoca e mi risanno i sensi. Di complicati orgasmi per godere e riuscirò dalla tua ira intromissione, riuscirò una moltitudine, riuscirò demonizzato un ciclo terribilmente armonioso di fronte a lunghi funghi volosi, di fronte a te, di fronte a te, di fronte a te, di fronte a te, di fronte a te, di fronte a te, di fronte a te, di fronte a te, di fronte a te, di fronte a te, di fronte a te, di fronte a te, di fronte a te, di fronte a te, di fronte a te, di fronte a te, di fronte a te, di fronte a te, di fronte a te, di fronte a te, di fronte a te, di fronte a te, di fronte a te, di fronte a te, di fronte a te, di fronte a te, di fronte a te, di fronte a te, di fronte a te, di fronte a te, di fronte a te, di fronte a te, di fronte a te, di fronte a te, di fronte a te, di fronte a te, di fronte a te, di fronte a te, di fronte a te, di fronte a te, di fronte a te, di fronte a te, di fronte a te, di fronte a te, di fronte a te, di fronte a te, di fronte a te, di fronte a te, di fronte a te, di fronte a te, di fronte a te, di fronte a te, di fronte a te, di fronte a te, di fronte a te, di fronte a te, di fronte a te

La musica è tutta relativa. Come si vede nelle parole armonizzate e nei canti. Tanto più dolce armonia risulta, quanto più la relazione è bella. Perché massimamente in essa si intende. La musica trae sé gli spiriti umani, che quasi sono principalmente vapori del cuore, sì che quasi cessano d'ogni operazione. Se è l'anima intera quando lode, e la virtù di tutti quasi corno allo spirito sensibile che rilevi lo suono.